Johnny Cantaro, che non è Johnny. Johnny Fan, Mike, Johnny Lodo, i Fedi, Cinque Cristalli, tutti i Clenetti, Perfini, Yow, Cool, Italia, Bote, Wind, Confermati, Wild Left, Machine, Cody, Purple, Luke, Appalese,